0: Dove sono sti cammuccini?
1: Vengono.
0: Vengono a quando? Io devo andare.

Siamo venuti da lontano, armati di pane e pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.